Rocky me canola sa tu la maniera, che non progredera sa tu la maniera. Duna manduna manduna mana, bini wi duna mana, bini wi era. Duna manduna manduna mana, fare che duna mana, bini wi era. Loge breha duela duna maniera, tapagat agos tushela duna maniera. Duna manduna manduna mana, bini wi duna mana, bini wi era.